0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Un titre léger, joli et dynamique. Il faut dire que le matin, on est en forme RCFM, grâce notamment. Il y a une tradition, c'est que le journaliste du jour, à chaque fois, nous fait le café. Donc, c'est Patrick Vinciguerre qui s'occupe ce matin de nous faire le café à la radio. Voilà, c'est une tradition, c'est comme ça. On est très, très bien traité RCFM. Ils sont toujours en forme. C'est un duo incroyable. Il s'agit évidemment de la chronique Paraît ton film, où on s'intéresse notamment aujourd'hui, toujours à cet univers du cinéma, mais toujours décalé, de Sidekicks.
1: Paraît d'où ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, les barres et tout un film, Mustafa.
8: Alors, di cosa parliamo oggi?
9: Di ciò che tu vuoi.
8: Eh?
9: Ie, Nagiuna Deccia di sempre cerca qualcosa di interessante a dire.
8: Oh.
9: Sai, di un travaglio.
8: Babababababab, so di cosa parla.
9: Ie?
8: Ie, ie, ie. Cari auditori e cari auditrici, oggi parliamo in me.
9: Ah, ie, buona idea.
8: Eh?
9: Ie, i sidekick in un cinema di un soggetto interessante perché sono personaggi secondari, d'accordo, ma sono assai importanti per una storia.
8: Aspetta, so è un sidekick?
9: Infatti, è così difficile di dire precisamente cosa è un buon sidekick, allora che dire assai facile di avere un sidekick con un mica scritto o giocato.
8: Ma so è un sidekick?
9: Per esempio, Sam Gamgee, in Le Seigneur des Anneaux, è così buono che pare che lo breverisce noi a Frodon.
8: Si tous, aie mi piace Sam Gamgee.
9: Di come Ron Weasley, Dory di Nemo, di Sbagadio, e sti personaggi permettono ai spettatori di capisce meglio la storia.
8: Veramente, come?
9: E beh, giusto appunto, facendo domande per esempio.
8: È di ridicolo.
9: E facendo rimarche di noi.
8: No, ma qui si intraccio diventa tutto perché la sia esattamente come faccio io, no?
9: E dice non stupidità per far ride a niente, esatto.
8: Ah, fa la vinida.
9: Ma ciò la fa piano. Così no, o sidekick pare solo un imbecillone che fa la lettura di un scenario per un pubblico di imbecillone. E non piace a nessuno di essere trattato come un imbecillone.
8: Beh, di un ruolo di merda di essere un sidekick.
9: Dipende. Certi sono ben scritti, ma dopo ci sono quelli come 2001 in Indiana Jones e Le Temple Maudit, o Pareti e James Bond Girl, che sono caricature sia sessiste sia razziste.
8: Ma io mi piace 2001. E James Bond Girl, sono pezzone.
9: Yeah, face parte di un ruolo di sidekick, di fa bene o pubblico, di rende la storia più leggera. Ma come tutti i procedimenti scenaristici, quando sono troppo utilizzati, n'avemo una decia. Fedia, Robin di Batman, ha ben cominciato la sua carriera in i comics, ma in i film non si vede manco più.
8: Dunque, sai chi è un giovanunda se lo si può cacciare così?
9: Vengo di spiegati chi è Giova. Di più, con appena d'immaginazione, si può fare storie zane non tai sai chi. Come le mignon, di moi moche méchant, canao du zobrobri ou vilmo.
8: Ma allora, un bon sidekick comme Sam Gamgee?
9: Non, tout si on lapin crétin.

0: Céline Dion, dansons sur RCFM à 8h40. Vanina Bellini promène son micro du côté des Scolegos et Kili Benz avec cette question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu aimes ton école?
1: Ici RCFM. Ici.
2: Salud. Odissimo cum Batistu. Batistu è in terza annata di scuola moderna a Scuola Gorsa di Bastia. Perché ti piace a scuola, Batistu?
3: Mi piace a scuola così posso giocare con i miei amici e posso giocare in la mia classe quando c'è la guarderia.
2: E perché ti piace a parlare a Gorsu?
3: Mi piace a parlare a Gorsu perché posso parlare a Gorsu con i miei amici. E così posso imparare più su Gorsu.
2: E con quali parli Gorsu, tu?
3: Parlo Gorsu di volte con mamma, con i miei amici e con mio babbo. E parlo Gorsu con la maestra. E parlo Gorsu per un paradino.
2: È importante di parlare a Gorsu?
3: È già importante.
2: Perché?
3: Perché sennò è la nostra lingua d'amore.
2: Ti ringrazio, Batistu.
3: Tutto.
0: Tellement mignon. Batistu, c'était notre invité aujourd'hui dans cette chronique présentée par Vanina Bellini. A Gonzo da Gorsa di Ridorno conta Ingume, non terci FM.

Andrés Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola la noiosa non c'era che tre zigaretti.

avere. Che luganti ghiello più che mai ci crede, che luganti asa fa, tutte soli verdà, un po' un burgon.

0: 'cause I gotta have faith. George Michael, ce matin, ça bouge. On n'a pas de soleil, mais on a de la musique. Allez, on retrouve notre duo, Misandra Fondacci, amoureux du cinéma, sans Pierre Roumédor, et pour un film de leur choix.
1: Ici RCFM.
2: Alors, di cosa parliamo oggi?
3: Di ciò che tu vuoi.
2: Eh?
3: Ie, na giuna detia di sempre cerca qualcosa di interessante a dire.
2: Oh.
3: Sai, di un travaglio.
2: Bah. So di cosa parla.
3: Ie?
2: Ie. Cari auditori e cari auditrici, oggi parliamo in me.
3: Ah, ie! Buona idea!
2: Eh?
3: Ie, il sidekick in un cinema di un soggetto interessante perché sono personaggi secondari, d'accordo, ma sono assai importanti per una storia.
2: Aspetta, sono io il sidekick?
3: Infatti, è così difficile di dire precisamente cosa è un buon sidekick, allora che è assai facile di avere un sidekick con un mica scritto o giocato.
2: Ma sono io il sidekick?
3: Per esempio, Sam Gamgee, in Le Seigneur des Anneaux, è così buono che pare au brevet riche et noir Frodon.
2: Si tous aïe, mi biace Sam Gamgee.
3: J'ai comme Ron Weasley, Dory di Nemo, j'ai sbagadi, ou est-ce personnage permette noi spettador di capisce meglio a storia.
2: Veramente, come?
3: Eh ben, juste appunto, fagenou domande per esempio.
2: Ma di ridicolo.
3: E fagenou remarque di noi.
2: Non, ma qui si intraccio diventa tutto perché la sia esattamente come faccio io, no?
3: E di genou stupidida per far ride a gente, esatto.
2: Ah, ouah, fa la vinida.
3: Ma ciò la fa piano. Così no, un sidekick parezzolo un imbecillone che fa la lettura di un scenario per un pubblico di imbecillone. E un piace a nessuno di essere trattato come un imbecillone.
2: Di un ruolo di merda di essere un sidekick.
3: Dipende, certi sono ben scritti, ma dopo ci sono quelli come 2001 in Indiana Jones e le Temple Maudit, o Pareti e James Bond Girl, che sono caricature sia sessiste sia razziste.
2: Ma io mi piace 2001 e James Bond Girl. Sono pezzone.
3: Yeah, fa parte di un ruolo di sidekick, di fa bene al pubblico, di rende la storia più leggera. Ma come tutti i procedimenti scenaristici, quando sono troppo utilizzati, abbiamo una decia. Fedia, Robin di Batman, ha ben cominciato la sua carriera in i comics, ma in i film non si vede manco più.
2: Dunque, un sidekick è un giovanunda, se lo si può cacciare così.
3: Vengo di spiegati chi è Giova. Di più, con appena d'immaginazione, si può fa storia. Zane non t'ai sidekick, come les mignons, dis-moi moche méchant, canao dous obrobri ou vilmo.
2: Ma alors, ton bon ou sidekick, comme Sam Gamgee?
3: Inno, tout si on lapin crétin.
1: Ici RCFM.
0: A nos obrobri ou linguage, hein, tchola. Il faut parfois le sous-titrage, mais on arrive toujours à les suivre. Yo, Gidi Agrawan, ou Donomi. Donnons-nous isolo et puis on va partir du côté de Casevitch et Perubin les Gazans.

0: Blues Rhythmix. An ostra stond a stundare la dibuesi a diawa kouste van ouizot a ki agi rigal.
1: RTFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsi.
2: Passo de l'ora trinata lo tempo ci nasce ovvio risitaccio uento e na zampata dell'inverno tu affa che a palpono dei quattro settume dolci stagioni e se tu a mantena a vecchia fontana e ti brava in coppena un medulce brano fiorisci i chiosi mariti la ceda quando maggio a giugno metti la nido. O brano impacciuglo che sempre si spera s'allarga usuri a pochi di sera. Se tu fossi eterno, ne sarei appaleso, impastato di autoguri, lo sangue di mesa. E le braccia di San Giuseppe, piano se nato, aprile è giunto e t'ha maggiolato, e tu veduri so più leda e più lacona, avvengendo in ida in qui di macchiona, mi sentia rinasce in tempo di cittadina, ma viaggio il tempo e l'ora meschina. Se tu brano che Pasqua aspetta pa' fista appena de qui de godetta, in un intempo antico Cristo martoriato ci ha premesso l'Eterno nei nostri peccati. San Giovanni in quasi luna sempre alla tagione chiudi torcia, non mi passo a strascinona, giungendo me capo ti dico, forse un antranno a me dolce stagione, un l'insuccarato brano. Ecco.
0: Magnifica sta boesia, ringraziamo a Stefan Ouizot che ha volta a partire di bedia l'emissione di Didea Ostra che vorrei giocare da un lunedì a un venerdì da 2 ore a 3 ore e mezzo, a quale può partecipare parlando in lingua corsa Serge Vacca, Modeggi, alle dernière.

0: Robin, bon dimanche avec nous. Allez, on est en Balagne, on a bien Didou, Annie Simon, une belle gouée, belle godère avec Christa Ozagaglia. On est aujourd'hui dans la fromagerie de Bernard Agostini. Adino, Onibog et Igab, Repefa, Ouzogage, on le retrouve en compagnie de Christophe Zagal.
1: RCFM et Campa Cuit.
2: Una passione di famiglia. Bernard Agostini ha vissuto le vite basse di Zontenati.
3: Un morcio a buon era vartore nostro, un esempio fatto così. Io sono sempre stato appassionato per questo mestiere. Portanto, manco per rire che lo faceva questo mestiere. E io bevo pasta e cave, pecore, mi piace, è sempre così, è sempre stato, posso mica fare. Sono sempre stato attirato per questo mestiere. Io sono di Agosto, mi arrivo a Bona e a mia mamma, parlavo ad Asco, sino a Regino, con le pecore, e colavo a Montagnavo a Sunasco. E Montagnavo a Sunasco, da Asco, sino a Regino. Io mi sono giunto qui per la nostra casa era appena troppa di Ugagola a Agosto. Donc, mon compagnon Bergoué.
2: Et qui, Bergoué, Bernard Fage ou Gage Ouvresque.
3: Il fait tout le monde. Il m'a mis au gardien, on est à Vatodie, de Bougachan au Zéro, et d'Auzéro, on est au Brocho. On est au Brocho. Et on va jouer sempre Gage Ouvresque, je suis traditionnel. Et on va jouer Gage Ouvresque, Brocho et Gage Ouvresque. Cajou de un mese e mezzo, due mesi maximum. Mettiamo dei drôle e dopo le mavassa de Ugagile e Gerebo.
2: Ugabradio partigibedia pareti venimenti come vie.
3: Femmo ne boghemi a Cioli, beni o Brocio, cuginiamo Ugabretto in o, sempre. Femmo Ugabretto, voilà, tout ce qui est mariage, baptême, fiere, del Ugigiamemo.
2: Per la bene. Bernard Agostini, o pastore di Belgues, per sviluppare torna appena l'ospedazione e continua a essere non tali venimenti in corsi che come viere o altre veste.
0: Bernard Agostini, in Belgue, a Schese, all'origine, o saludemo, che faccia uso gaggio caprino. On sera immaginario a partire de demain, avec Christophe, on ira du côté de Campa Cuit, du hameau de Roliano, sur le port, où nous attend l'un des derniers pêcheurs du village, c'est Michel Astolfi. Vous pouvez bien sûr écouter à volonté toutes nos émissions en podcast sur notre site ici RCFM. Notre journal Les Associations, quelques pas de danse avec l'association Isa Salsa Imbachtia, juste après M.

0: E passata, ma ad arrivare, Zantandria, e zidele, anagore, una circa. I bonbon, come si dice, i bonbon. Allez, parliamo di nostre biante, con Vincente Albertini, e nostre biante gorse.
1: Oggi parliamo di un fiore che preferisco, un bastinaccio, una bianta che si vede spesso. Un bue di diamantino a bastinaccia. Cresce dappertutto, in montagna, in bordi mare. Alta, fine, queso vronde d'agliade, e in cima una rende infiorescenza bianca. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno al centro. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno al centro per riconoscerla. Un fioruccio scuro, quasi negro. O bastinaccio di una garrotta salvatica. E da ella, chi bene a garrotta che mandiamo oggi. Ma non è mica la stessa. A raiga è più fina e più dura. E si mandia soprattutto quando è giovane. In lusi antichi si mettiano e vronde i fiori ancora nelle in zuppe o in insalade. Ma ciò la fa attenzione, perché il bastinaccio s'assomiglia a altre piante che possono essere pericolose. Per esempio, s'assomiglia a giuda, che è una pianta velenosa. A basta strufina e vronde, se le sentono a garrotta, di ella. Se non sentono un'onda, la gade la sta. A fine di l'estate, a pianta cambia i forma. Si diode piano piano e face come un piccolo nido in ranelle. Una pianta meravigliosa, che tutti conoscono senza sapere il suo nome. Bagetti fioridi!
0: Vincente Albertini, un ringraziamo, spazio di andare a nostra natura, a Gorsa, a Ridruemo, sabato e domenica, a Ghibane.

0: WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus. Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Et salut à tous, tia sei content de sa fianca boy, per a nostra stonda disa Tuscale a Zabed, pendant tout nous rasimo insieme con una piccola selezione di canzone, certe che sono state conosciute un tempo e forse scordate, e poi d'astre, che noi scopriremo insieme, a sto microfono di Marc-Andrea Castellani, e siamo da principio con una canzone che ha avuto di sicuro un grande successo in degli anni 90, e poi non si sente più tanto oggi, un bel titolo di un gruppo di Movrini, ci arriveremo con immagini.

Immagini un gruppo i Muvrini nanta RCFM ricordo di l'anno del 90. E mo da ritrova regola wow da un po' di un bogi anni. Un bel ubezzo anni posta che abbiamo da ridurre un scritto di maestrale nanta oggi di Cesare Vezzani. Sti grandi tenori gorsi in degli anni 30 hanno dino registrato una boga di canzone in lingua gorsa ne va geberte un dito d'onore. Sentiamo subito a oggi di Cesare Vezzani.

0: Un via d'un dell'anni 30, con questa voce straordinaria di Cesare Vezzani, nante una canzone di maestrale, Uom di du d'onore. E mo da ritrova tutta finezza di scrittura di Fratelli Vincenti, e ritroviamo con un canto che ti assai intimo, con Asoleia o Baese, egli che erano spatriati in Parigi, cantavano buttando 40 anni da lontano.
1: Porta di

40 anni da lontano, i fratelli Vincenti, non da RCFM. E mo da dire avanti, e mo da ridurre una canzone di Pedro Quelfucci. Una canzone semplice, che Pedro aveva fatto per portare appena d'imbienza, di festa, in questo spettacoli. E era stata realizzata in un disco Corsica con assai garbo musicale, con arrangiamenti musicali che erano bellissimi. Si può ritrovare, per esempio, in questo pezzo, o Andoneone di Cesar Stroscio, grande musicante argentino, e tutta la squadra di musicanti di Pedro Quelfucci. La verità capita, ti canta con me. Non te RCFM.

Quant à Gumme, nanta RCFM, pezzo semplice, ballo e assai ben realizzato di Pedro Guelfucci, di Renonta U, nanta disco Corsi. E mo da tirare avanti, mo da ridurre al gruppo 5 iso con una poesia, che è una poesia internazionale. Sto canto è stato cantato in tutto mondo usano per ramintarsi di l'epica di deportazioni. C'était le chant des marais, adattato in lingua corsa da gente più ranchi, è diventato il canto di Bantani. Oh.

Canto di Bantani, o gruppo Cinque Zone, nella nostra stonda di Sottoscala, scritto internazionale ai Diburtadi, che è stata data in lingua corsa da Gian Giuseppe Franchi. E mo da dire avanti, ridroa l'anno 50-60, traumatismo antico di sto castagnedo che era stato tagliato per fabbricare a dinta, pareti poesie tradizionali erano sorti dall'Ebiga, una era stata cantata da Carlo Rocchi, di era o Gorso.

Tani Ludo Castagne, un giorno ci giuerà, è problematica di sepi che tu erosi Daniele Castagno per fare dinta cantate di bella maniera da Carlo Rocchi, non ta RCFM. E modari droa oggi di Jacques Cuglioli con Gruppo Corsica, che ribia una canzone scritta da Antone Giosi, una bellissima canzone che si chiama Malcamino.

Una canzone scritta da Antone Giosi e cantata così da Gruppo Corsica con la vera di riconosciuta, la bellissima voce di Giacomo Cuglioli. E mo da ritro avanti la nostra stonda di sottoscala è uno di questi canti che toccano all'intimo e al più intimo di segreti e di personalità di Gian Paolo Boletti, di un canto per un uomo libero. Allora.

canto per un uomo libero, canto enigmatico e misterioso firmato da Gianpaolo Boretti. E muta tira avanti a e ridroa o Ballo di Evate. Ballo di Evate è una bellissima poesia che ribia una tradizione e di appenuccia può far rire di gustatallo, ma Evate sono antida pagane in da credenza gorsa. E così di un prete che aveva scritto questa poesia e che mostra di bella maniera questa leia che si è mantenuta assai d'arte tra l'anziana credenza e la religione cristiana che di un dia. O Ballo di Evate di una canzone firmata da Gregale e cantata dal gruppo Caramusa.

O ballo di Eva de Nanta RCFM. E mo da ritrova all'annata 86, dire un canto che era stato scritto da Diamagialesi e di modo più preciso da Dede Nobili per essere giù a Didno a gradione di un sindicato USTC, di era Biadia, si chiamava Canto di Travaiori Corsi. Yeah.

Biedia, gruppo Idiama Dialesi, nanta RCFM. E mo dare droit a una canzone firmata da Giacomo Fusina, nanta una musica di Cristofano Magdaniel, a versione di l'87 di canzone Quanto si cambiata, con un'interpretazione fuori classe, come lui si dice, d'Antonio Giosi. Se tu

0: Quanto si cambiata versione dell'87 cantata e parlata da Antone Giosi. In da nostra stonda di Sottoscala mu da Dirawan, siamo da ridroa un canto di gruppo Latratio, ma di un duo posta che lo ribia. E per la prima volta in lingua gorsa Salva Verità, un canto di un cantore citano Nadao. Un bello duetto dunque tra il gruppo Latratio e Nadao, non ta salmo o Salamone.
1: E sui vari tenore, io c'è. In vedus paese da uie, io c'è. Un lugar me cura de rin, e dos amigos.

Saumu Zalamon, o grupo Latra, Tchogon Nadal, Nanta RCFM. E mudare droit a un ricordo di l'anni 90, diera o primo dischetto di o grupo Giramondo, una bellissima poesia d'Olivier Ancet, una bellissima musica di Stefano Gasalta, che si chiamava L'Isola Cittadella.

Isura Cidadela, bellissima canzona, in nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, lascia completamente a Corsica e fa un lungo viaggio verso l'America e l'America di un nord con la dara di Sioux, contando la battaglia di Little Bighorn.

nostra garga mortale li sconcia ogni speranza. O sole si china, non te culine nere.

Little Bighorn, sabe, una di l'ultime battaglie di resistenza Sioux contro l'avanzata di Bani Durkin, di Yankee. C'è FM in la nostra stonda di sotto scale. Abbiamo da salutare, prega una bella seguita all'ascolto dei nostri programmi. È stato un grande piacere per me di sparte per tutte queste canzoni più o meno scordate di sotto scala. In tutti i casi, a fianco a voi c'è da lasciare con il gruppo Diana di Alba Mediterraneo. Vi preghiamo a tutti una bella giornata e a una prossima per da stricanti di sotto scala. Shalavina.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Direction à présent la chanson corse plus traditionnelle et engagée avec un artiste bien connu du public insulaire, Fanfan Cesari. Le chanteur présente son nouvel album Kinezera Duman et une œuvre profondément enracinée dans la mémoire, la transmission et les questionnements sur l'avenir de notre société et de notre culture. Un disque où se mêlent émotion, identité et attachement à la terre corse. Écoutez Fanfan Cesari.
2: Hanno detto, oh, cercava qualcosa, avevamo un disco. Ah. E poi da questi, visto, senza pretensione alcuna, ha fatto una poca composizione, e ha detto, perché mica? E ci siamo un po' di nessun progetto. Ha fatto studiare, mica per essere riconosciuto, giustamente, perché ci sia una riconoscenza di ciò che noi siamo, di la nostra lingua, e giusto per dire che ogni giorno c'era anch'io.
1: Perché avevi scelto il titolo Gupa o Dischetto?
2: È perché si vede che la Corsica è morta, la Corsica non è più come Nanzu, che ne sarà domani la band di la gioventù di Sigioni e di la Corsica nella stessa di Giraglio. Visto che tutto bello e rosa, non si può aspettare che ciò che sarà domani.
1: Chi sono i temi ammintati in dei canzoni di suo dischetto, Vanfan?
2: Allora, c'è parecchi temi e assai variato. C'è soprattutto un'altra Corsica ben sicura, un'altra lingua, un'altra un paese, un'altra una canzone dei Vucirati, una canzone di l'amico Gian Pietro Cristori, da quassù, una canzone di l'amico Perfetti, Anarchia, una canzone dall'amico Natale Vari, Tiro un Tempio, e tutto gira un'altra Corsica di radio.
1: C'è una canzone in particolare, penso, che vi tiene a cuore, Vanfan. Chi è sa storia?
2: Allora eravamo in un stabilimento, giocavamo, e il più bello è venuto un coppio a bere. Mi dicevano, state sente, mi puoi redevare una canzone non t'amo più? No? Ah, ho detto, sì, bello, ho detto. Su mica, ha detto, no, ci avevo via di una canzone non t'amo più. No? Armilla si chiamava. Ah, da questi mi sono detto, dammi un po' di rinsegnamento. In funzione di insegnamento ho fatto una canzone intitolata Armilla. Armilla di una zidella che era istitutrice e che malauguratamente è morta all'età di 33 anni, credo, da un cancro. E sono stato veramente commosso, talmente dopo di la domanda e che mi sono pressato di fare questa canzone, ecco, Armilla. Ho visto anche un produttore per fargli va mille single per regalarli per la socio.
1: Con quale ti traglia? Tu al di là dell'autore e poi le musiche?
2: Allora, le musiche le ho composte io, arrangiate dall'amico, che le sia Etienne, Charles Giaffieri e Cristovano. Cristovano, per contro, non te voci là di quello che ha fatto la musica. E c'è una canzone in occhi, non me ne scordo mica, di Ubrede Gregari, Ubrede Filippi, detto Gregare, nanto questa canzone di Dragolino. Dragolino li cantamo quando era a Manila, assai tempi fa, dice radio, e che mi era venuto ancora per rigacciarla. Appena a Mohume ou Géradio.
1: Voici tout de suite le titre qui donne son nom au nouvel album de Fanfan Cesari, Kinezera Duman.